0: Attendez! Attendez!
1: Cigano,
2: cigano, cigano, cigano.
1: Dove va?
2: Come l'ha incontrato?
1: Stavo
2: sicuramente
1: sei contabile stesse cose.
2: Ma stavo
1: cercando
2: delle cose.
1: Non me lo
2: promesso.